Mia moglie sta prega partita. Mia compadre gli avvisa, pa metti papel pa divorzio. Vergogna sta dando il mutuo, con mia moglie ne sbacco bene. Mo fino di poca vergogna, chi ne ha fatto pa pigiami. Nega tu agia parata giù, contamo la timidire il mese me verrà. E nega che del pagna chitadu, e nega vo del pagna cibo, nega se ha del pagna sigaro.